gifadi hozarabo, norogni bagi, hai no hai, tetang shakrata tok rechabong. Kanai dongdi, logi dongdi, panda paya shakzara, studio asuk zagang or jebinota, jaduni korang pandano, tetuli.